0: Why can't you sleep?
1: En las redes.
2: En las redes.
1: En tus oídos.
2: En todas partes.
1: En todas partes. Ponte Exa FM 100.3.
3: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.